Los Suicide Squad. Y vamos ahora con Vigil Anti. Vigil-Anti. Fetal Position y Reality, It's Laughing at You.